finiamo con questa canzone un po' tranquilla, ma d'altronde è così. Se non posso toglierti gli occhi di dosso, non è mica colpa mia se sei troppo bella o sono troppo innamorato o innamorata, dipende naturalmente. È bisex. Volevo dire che vale per tutti, eh.

Beh, andiamo a letto più leggeri questa sera con questa canzone. Cosa ne dite? O più spensierati magari.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

Beh, insomma, le pillole musicali anche per questa sera sono finite. Spero abbiate passato un paio d'ore in tranquillità e vi siate divertiti con la musica che ho scelto per voi questa settimana. Noi naturalmente ci risentiamo giovedì prossimo. Dovrei esserci, sì, forse ho dei problemi, però dovrei riuscire a farcela. Bene, e saluto tutti quanti e mi ha fatto piacere ricevere i vostri messaggi, come sempre, perché è sempre un modo di farmi compagnia e fa molto, molto, veramente molto, molto piacere. Saluto tutti e allora ciao, ciao e alla prossima. Ciao, ciao.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna in provincia di Padova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Buongiorno, ascoltiamo anche oggi cosa ci raccontano le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Nelle decisioni importanti l'Ariete ricerca sempre il supporto delle persone che ama, delle persone che si fida confrontandosi e analizzando insieme le questioni. Chi vi conosce bene sa che preferite sincerità e l'essere diretti senza giri di parole. Quindi aspettatevi che qualcuno possa insistere sul voler far chiarezza su aspetti che ignorate, mostrandovi un punto di vista su cui riflettere. La parolina magica per l'Ariete questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Le abilità pratiche del Toro torneranno utili in questa settimana, dove sul posto di lavoro il clima è caotico e nervoso. Potreste ritrovarvi ad aggiustare screzi tra colleghi col vostro senso mediatico o ad operarvi per risolvere inghippi che rallentano l'andamento della produzione. Un segno di fuoco esprimerà gratitudine ed affetto, avanzando un invito che vi lascerà confusi. La vostra parolina magica per questa settimana è sorpresa.
1: Gemelli.
0: Attenzione alle spese, amiche e amici dei Gemelli. Dopo l'ultima delusione è legittimo che troviate dei modi per consolarvi e non pensare, ma la situazione vi sta sfuggendo di mano. Cene, shopping sfrenato, weekend di lusso, insomma, state davvero esagerando. Le stelle suggeriscono di darvi un freno, considerando che questo tipo di distrazione vi dà solo un sollievo passeggero, lasciandovi poi col conto asciutto. La parolina magica per i Gemelli questa settimana è comprendere.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del Cancro che desiderano nuove opportunità lavorative scorgeranno all'orizzonte possibilità di miglioramento. Come si dice, ciò che cerchi sta cercando anche te, a patto però che siate svegli, ricettivi e determinati. Potrebbe giungervi qualche proposta o iniziativa allettante in ambiti inconsueti, poco familiari, ma il vostro spirito avventuroso non temerà l'ignoto. La vostra parolina magica per questa settimana è sfida.

0: Leone.
1: Previsioni economiche positive per il segno del Leone. Gli affari e gli investimenti a cui tenevate si stanno rivelando fruttuosi. Un segno d'acqua vi potrebbe anche invitare ad alzare un po' la posta, visti gli esiti soddisfacenti, ma dovrete confrontarvi e discuterne col partner, che forse non sarà d'accordo, temendo di correre rischi o di avventurarsi in questioni azzardate. Fate attenzione e siate saggi. La parolina magica per il Leone questa settimana è valutare.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia dovranno tirare fuori pazienza e parole sagge per placare le tensioni familiari di questi giorni. Voi che siete mister aggiustatutto e sapete come sbloccare le situazioni più ingarbugliate, soprattutto se si tratta del rapporto coi figli, usate tutta la comprensione e la dolcezza possibile, in particolar modo se i segni coinvolti sono d'acqua e di terra. La parolina magica per questa settimana è pace.
0: Scorpione.
1: Amiche e amici del segno dello Scorpione, l'obiettivo di questi giorni deve essere quello di credere fortemente in voi, nelle vostre capacità, nel vostro magnetismo. Non abbattetevi se riscontrate difficoltà nei rapporti, situazioni rallentate oppure in ambito lavorativo se vi sembra di non raccogliere ancora ciò che avete seminato. Spesso è la vostra energia di mancanza che sabota ed allontana i desideri. La vostra parolina magica è perseveranza.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario affronta questa settimana con spirito rinnovato. Siete usciti da una lunga fase in amore che vi ha destabilizzato e scosso. Vi siete fidati di una figura che col tempo si è rivelata manipolatrice e scorretta. Ma grazie alla vicinanza dei vostri affetti, in particolare di un segno di terra, vi state riprendendo e sentite quella spinta, quello slancio a riprendere in mano la vostra vita, combattivi e sicuri. La parolina magica per il Sagittario questa settimana è forza.
0: Capricorno.
1: La dolcezza del Capricorno è un balsamo per chi lo circonda, in particolare per le persone bisognose di affetto ed attenzioni. Come potrebbe risentirne una figura vicino a voi, in famiglia o tra le vostre amicizie. Vi sentite spinti a soccorrere qualcuno a cui volete bene, che non sta attraversando una fase semplice. Potreste sviluppare maggiore empatia e sentirvi utili, in particolare per un segno d'acqua o fuoco. La vostra parolina magica è donare.
0: Acquario.
1: L'atteggiamento spesso evitante del segno dell'acquario può essere visto anche in positivo, soprattutto quando volete tenere alla larga persone soffocanti o pretenziose. Questa settimana una nuova conoscenza, inizialmente affascinante, si rivelerà bisognosa ed insistente dopo i vostri genuini gesti romantici, che non alludevano ad impegno ma che hanno generato un attaccamento da combattere. La parolina magica per l'acquario questa settimana è distanziamento.
0: Pesci.
1: Cercate in questo periodo, cari pesci, di focalizzarvi principalmente su di voi. Negli ultimi tempi vi siete prodigati tanto per la famiglia, il lavoro, gli impegni presi. Potreste sentirvi stanchi ed un po' svuotati, anche se gli affetti vi hanno sicuramente gratificato. Le stelle suggeriscono di concedervi una meritata pausa, dedicandovi ai vostri interessi e a ciò che preferite per ricaricarvi. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero. Si conclude l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
3: Music Radio.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Get down.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
2: 06 55 630.
1: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
2: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

c'è, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

costume per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.

E abbiamo insistito la nuova sigla per quanto riguarda questa mattina, quindi sigla di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi, qui su Free Radio. Sono le 10 e un minuto primo in questo preciso istante, quindi buongiorno, benvenuti e soprattutto ben ritrovati in questo sabato 30 maggio 2026. Ormai siamo alla fine anche di maggio, entreremo la prossima settimana nel mese di giugno e quindi anche quest'oggi, tra l'altro, questa settimana, questo fine settimana, questo ponte lungo che faremo è soprattutto molto, molto interessante sia per noi, per me che per voi, che naturalmente tanti di voi sono andati in vacanza sia al mare che in montagna. Sì, oppure anche magari nelle città d'arte, no? Come Firenze, Roma, Venezia, anche Padova, eh? Perché no? Ce ne sono tante di città molto molto interessanti. Eh sì amici, quindi mattinata per quanto riguarda questo sabato avremo tantissime belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutta queste due orette circa di musica, ma cercherò di farvele ascoltare tutte, ma è una cosa impossibile perché ci sono tante tante tante canzoni nuove che sicuramente saranno canzoni dell'estate 2026. Iniziamo subito con Calvin Harris, Jazzy con Sadfee, poi Alex Warren, Fever Dream e Bauscia con la canzone Magnetic. Ma adesso iniziamo questa mattinatissima Top DJ per quanto riguarda questa settimana con Calvin Harris e Sadfee.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eh sì amici, se siete in vacanza, naturalmente questi 4 giorni di Pontelungo fino al 2 giugno, sicuramente vi state divertendo, magari siete così al mare sotto l'ombrellone, magari se volete così interagire con noi, ovvero sì, magari mandare qualche messaggio, qualche messaggino, qualche saluto per gli amici che magari sono a casa, potete farlo benissimo. Il nostro numero è il 378 06 55 630, il numero di WhatsApp. Andate sulla app di Free Radio e così potete mandare benissimo il messaggio. Bene, se state ascoltando Free Radio, magari siete in città soprattutto di quelle che naturalmente aspettano le cose d'arte che voi magari andate a vedere o in città per altri motivi, potete farlo benissimo sempre ascoltando Free Radio sulla nostra app con il vostro telefonino, e quindi mandare qualche messaggino se volete i saluti o qualcosa, non so, qualche amico o qualche amica. Bene, a questo punto amici continuiamo, abbiamo ascoltato la prima tranche di canzoni per quanto riguarda questa mattinata e adesso la nuova canzone di Arisa che si titola Rugiada, è un singolo pubblicato l'8 maggio, ormai siamo quasi alla fine di maggio, ma comunque è una canzone nuova 2026, parte del percorso che accompagna l'album Foto Musse, è un brano che unisce intimità emotiva e pulsazione quasi dance, mantenendo però la delicatezza tipica della scrittura di Arisa, e naturalmente questo è il significato della canzone. Quindi Arisa con Rugiada, poi Biagio Antonacci, You and Me, e Blanco e Delisa con Ricordi. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Avete capito, amici? Quindi se volete così ascoltare Free Radio mentre state lavorando, sia in ufficio che in altri locali, potete farlo benissimo ascoltando e soprattutto andando sul nostro sito www.freeradioconserve.it e soprattutto cliccando sul play e ascoltate Free Radio durante il vostro lavoro. Mentre vi ricordo che mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, e presentazione del libro con l'autore Don Nandino Capovilla, parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, Cita, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Sotto il cielo di Gaza, questo è il titolo del libro, quindi Gaza, Palestina, la cittadinanza è invitata. Quindi mercoledì 3 giugno 2026, ore 21, Sala Dante a Conselve. Bene, a questo punto noi continuiamo con la musica, con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando delle belle, brave, un pop, diciamo così, rock per quanto riguarda questo gruppo. Loro sono le Bambole di Pezza e la canzone è un po' particolare, si intitola Porno. Poi ascolteremo Annalisa con canzone estiva e Achille Lauro con Comuni Immortali. Ma adesso ascoltiamo questo gruppo formato dalle belle ragazze, Bambole di Pezza, con la canzone Porno.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: Eh sì, amici, ascoltiamo Free Radio Conselve, naturalmente qui in diretta mattinatissima Top DJ, questo sabato 30 maggio 2026, quindi le canzoni più programmate della settimana, racchiuse al sabato mattina con il sottoscritto Paolo Renzi. Bene, ascoltiamo ancora musica, lasciamo la musica italiana per continuare con qualcosa di internazionale. Stiamo parlando di Charlotte Cullin con The Way We Touch, poi Louis Tomlinson con Imposter e Kate con Dead Young, ma adesso la nuova canzone di Charlotte Cullin con The Way We Touch.

Diciamo un duetto che è proprio è uscito in questo periodo. Stiamo parlando di Alfa e Jovanotti con la canzone Buon Vento. È uscito quindi una canzone estiva 2026, nato con la collaborazione tra Jovanotti quindi e Alfa, pubblicato il 22 maggio 2026, quindi recentissimo la pubblicazione per quanto riguarda questa canzone. E un brano pop, luminoso, ritmo e pieno di immagini legate al mare, al partenza e al coraggio di cambiare rotta. Il significato, il titolo richiama l'augurio marinaresco rivolto a chi parte nella canzone, diventa una metafora della vita. Quindi approfondire tempeste, cambiare direzione, ripartire anche senza sapere esattamente dove si va. E poi, tra l'altro, diciamo così, Jovanotti interpreta il capitano esperto, no? Abituato alle burrasche. Alfa invece rappresenta con lo sguardo giovane, pieno di domande e desiderio di scoperta. Entrambi però davanti al mare sono uguali, stessa fama e di vita, stessa voglia di partire. Quindi grande sicuramente collaborazione. Il, diciamo così, la collaborazione è nata così spontanea. Jovanotti ha invitato Alfa ad un primo provino chiedendogli di aggiungere parole e immagini. Alfa ha risposto molto molto bene. Bene, questa è la canzone che ascolteremo, Buon Vento. Poi ascolteremo Emma e Rencomi con Facci Piano e Iron Metal con Calma Metafisica. Ma adesso ascoltiamo il nuovo disco di Jovanotti e Alfa con la canzone Buon Vento, soprattutto canzone che sarà la canzone dell'estate.

0: è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Devi stare calma, calma, calma. E questa è la canzone che abbiamo ascoltato di Aaron Mehta con Calma Metafisica, e quindi la canzone che sicuramente ascolteremo tutta l'estate 2026, come quella che abbiamo ascoltato di Giovanotti Alfa, questa collaborazione molto interessante, molto bella. Soprattutto la canzone si intitola Buon Vento, canzone bella sicuramente per l'estate 2026. Mentre amici, adesso ascolteremo ancora musica italiana con LDA H e 7 con la canzone Santa, canzone che è uscita l'8 maggio 2026, un brano pop latino dal tono metagonico con un sound estivo e anche tra l'altro molto leggero. Il tema di questa canzone, il testo racconta una relazione finita ma ancora viva nei dettagli quotidiani, nei gesti minimi e nei ricordi che non riescono a lasciare andare, la malinconia e il sottile mai esplicita. La musica invece è calda, latina e estiva, creando un contrasto tra leggerezza sonora e profondità emotiva. Quindi questa è la canzone di LDA, H7, Santa, poi Fulminacci, Maledetto Me e Gaia, Gossa Nostra. Ma adesso ascoltiamo LDA, H7, Santa.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Eh sì amici, dovete aprire il nostro sito www.freeradioconselve.it e naturalmente cliccare il play e ascoltare Free Radio anche quando siete al lavoro. Quindi sicuramente siete al lavoro e adesso, perché sicuramente saranno parecchi di voi che magari ascoltano Free Radio e chi lo ascolta, quindi buon ascolto sul nostro sito www.freeradioconselve.it. Se magari volete interagire con noi, il 378 06 55 630 è il nostro numero WhatsApp. Bene, adesso amici ascoltiamo la nuova canzone di Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, poi Madonna e Sabrina Carpenter Brig Your Love e i Maroon 5 con Heroin. Ma adesso Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Maroon 5 con Heroin, sicuramente canzone che ascolteremo tutta l'estate 2026. Volevo salutare un nostro ascoltatore che ci ha praticamente mandato un messaggio vocale che adesso ve lo faccio ascoltare. E lui è Valentino Di Bagnoli, questa è praticamente, questo è il messaggio che lui ha mandato.
2: Buongiorno Super DJ, sono Valentino Di Bagnoli. Volevo informarvi che sono in ferie a Bagnoli di Sopra. Mi sto dilettando a fare le pulizie e poi giardinaggio, meglio di così, senza spendere soldi. Ciao, grazie, bravi, bravi, bravi.
1: Bene, questo naturalmente è il messaggio che ci è arrivato sul nostro numero di cellulare, ovvero sia il 378-06-55-630 da Valentino. Quindi salutiamo, buone ferie e soprattutto buon lavoro che stai lavorando. Noi continuiamo con la musica, continuiamo con Paola Iezzi, stasera direzione, stessa direzione, poi Rocco Hunt, il più bello del, più bella del mondo, e Saif con Buona Domenica. Ma adesso Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Eh sì, amici, buona domenica, quindi domani è domenica, quindi buona domenica. La canta Saif con, per l'appunto, la canzone Buona Domenica. Noi continuiamo sempre con la musica e soprattutto con Mattinattissima Top DJ qui su Free Radio e naturalmente con un'altra tranche di canzoni italiane. Stiamo parlando di Clara e San Giovanni, Le Ragazze, poi Elisa, Amore è, e Francesco Gabbani, che è sicuramente questa è la canzone dell'estate, che si intitola Summer Funk. Ma adesso Clara, San Giovanni, Le Ragazze.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ma chissà che cosa sarà la canzone, che sarà, chi sarà la canzone dell'estate 2026, magari questa di Francesco Cabanis, Summer Funk, ma speriamo, dai, perché è molto bella, molto molto bella e soprattutto molto ballabile anche magari nei locali. Bene, vi ricordo che in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il 31 maggio, quindi domani sera, 20:26 alle ore 20:30 in Duomo di Conselve, e concerto lirico corale Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in musica. Il percorso musicale è, aspettate che leggo perché è un po' lunghetta da leggere, il percorso musicale è narrativo che ripercorre attraverso celebri pagine di melodramma e del repertorio corale italiano il cammino del nostro paese verso la libertà e la dignità repubblicana. Quindi non dimenticate, domani sera al Duomo di Conselve, concerto lirico corale alle ore 20:30. Bene, a questo punto ascolteremo ancora musica, lasciamo la musica italiana, Rolling Stones, In the Stars, poi Temperance City con Self Aware e Teddy Swin con Mr. Now Is All. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova dei Rolling Stones, dovrebbe uscire anche l'album in luglio, quindi ascoltiamoli perché sono proprio dei personaggi veramente eccezionali, hanno di più di 80 anni e sono come ne avessero 30, 20. Eccezionali, Rolling Stones, In the Stars.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Eh sì, amici, Free Radio, ancora per qualche minuto circa, qualche canzone che ascolteremo adesso. E poi, naturalmente, i saluti. Ma prima di questo vi ricordo che martedì 2 giugno 2026, 80° anniversario della Repubblica Italiana, programma delle celebrazioni il 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, cerimonia dell'alza bandiera e presenza delle autorità, delle associazioni e delle cittadinanza. A seguire, benedizione delle autorità religiosa e Don Claudio, intervento del sindaco avvocato Umberto Perilli. Si invita la cittadinanza di esporre il tricolore all'esterno delle proprie abitazioni e nelle vetrine degli esercizi commerciali. Bene, quindi a questo punto ascolteremo altre tre canzoni, una dietro l'altra, fino alle 12. Quindi ascolteremo The Colors, Rolling Stones, poi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, e Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Lei va in vacanza, ma dove? Al suo paese. Lo sente la vacanza al suo paese, lo dice Serena Brancale. Mentre, amici, ascoltiamo adesso The Colors con Rolling Stones.

0: Free Radio.
1: Amici, è mezzogiorno giusto e quando andate in ferie andate al vostro paese. lo dice Serena Brancale e Levante. Eh sì, questa è la canzone che abbiamo ascoltato, Al mio paese. A questo punto è arrivato il momento anche di salutarci. Termina così in questa mattinata, in questo sabato 30 maggio 2026, l'appuntamento della mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Io vi lascio con i programmi successivi, naturalmente, di Free Radio, e sono tanti, quindi ascoltate Free Radio dove siete, potete ascoltare bellissimo sia con il vostro telefonino, con le nostre app, con i nostri social e soprattutto anche con il nostro computer, quindi il PC. Andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e ascoltate Free Radio. A tutti voi un buon sabato, un buon ponte lungo, e quindi buone ferie a tutti e risentirci a sabato prossimo. Ciao.
2: Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei, alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
3: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Il campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficio.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

uomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

perché bisogna sempre pensare. Think about the way. Indimenticabile refrain di ICMC. Grandissimi. Benvenuti, siete su Simply the Best, in particolare la stazione emittente è Free Radio Conselve.

Hussein Motel. Questa è My Type. Ragazzi, che weekend lungo! Oggi lo posso dire, buon weekend! Domani è festa.

You are just my type. Oh yeah, baby. Festa della Repubblica domani, eh? Oggi abbiamo subito così servito l'inno di Mameli. Credo che lo sentiremo spesso perché festeggiamo 80 anni, ragazzi, pensate un po'. Mica roba da poco, eh. Abbiamo lasciato i Saint Motel. Motel o Model? No, no, era motel. Dove si va a dormire, dove si fanno appuntamenti galanti un pochettino descontón, come si dice qui.

E via così. Allora, intanto salutiamo gli amici di New Style, il bar che c'è qua di fronte, che tiene sempre accesa la nostra emittente, quindi quando andate a farvi l'aperitivo così, oltre che godere di palato, godete anche di udito. Dedichiamo a loro e a tutte le persone che sono lì dentro e che ci stanno ascoltando, volontariamente o involontariamente, però lo stanno facendo. In the bush, vale a dire così, dentro nel bosco. Erano i Music, un pezzo di qualche anno fa, come spesso capita qui su Free Radio e in particolare in Simply the Best.

proprio qui, ragazzi. Sono io. Gli autografi magari ve li firmo dopo, visto che magari c'è ormai formata una piccola colonna di persone con in mano la penna che cercano di entrare nello studio perché io possa firmargli l'autografo.

Rivers Cuomo, Patrick Wilson e il bassista Matt Sharp, oltre che il chitarrista Jason Krupper. Tutti insieme hanno formato i Weezer, mitici, che insieme ad altri musicisti hanno un po' collaborato, diciamo così, nel creare la colonna sonora del film animato di Walt Disney, se non sbaglio, di Pixar, non mi ricordo quale dei due, si intitolava The Cars. E casualmente, ecco i Cars. Questa è Shake It Up.

0: E se Wizard arrivavano direttamente dalla California, questi arrivano dal Massachusetts. È un brano che mi piace parecchio, eh. Shake it up, baby. Shake it up. Ascoltato fino all'ultimo, allora siamo pronti oggi, ripeto, è un caso particolare, bisognerebbe festeggiarlo perché effettivamente è weekend.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
0: Vuoi conoscere il futuro? Ebbene, ascolta le stelle di Evita. Lei ti leggerà il futuro senza farti dimenticare il presente.

Licantropi, quanti ne vogliamo, qua ce n'è, insomma, insieme a Elio Le Storie Tese, ed è un classico di quelli che non possiamo mai dimenticare, appunto Elio Le Storie Tese. È da un po' che non si fanno vivi con qualche pezzo nuovo, se non boh. Però potrebbe dircelo forse Sergio, sì, forse potrebbe dircelo. Dopo te lo chiedo. Senza accorgersene abbiamo fatto un salto

E se vi impegnate ce la potete fare. Sì, sì, sì. A fare cosa, voi vi direte? No, niente di particolare. Questo ballo di gruppo è... proprio perché Kenny Loggins ha dato proprio la sua voce, la sua musica a questo film che molti hanno visto, ma anche tanti no. Only the best songs. Only the best songs. È così, attraverso questo annuncio anglo-americano, abbiamo cambiato totalmente giro, eh? Questo lo conoscete, vero? È

David Guetta e Sia, questa era la loro mitica Titanium, che noi ovviamente salutiamo per dare il benvenuto a un altro grande del mixer, che così ha voluto sbizzarrire.

E per quelli che si siedono sulla nostra astronave, ormai è normalissimo aspettarsi brani di questo tipo, eh? Cano! Io me lo sono visto insieme al video, bellissimo. Questa era appunto I'm Ready Just For You. E vi ho detto che quando io poi mi appiccico su ste cose faccio fatica, Tipo questo, vi piace? Vi gusta? Sono The Twins.

Face to Face, Heart to Heart. Avete sentito che H che ho tirato fuori? Heart. Lo rifaccio. Face to Face,

che si trova a 12 pollici di Classics e di Tracerare, ma noi l'abbiamo scovato. Face to Face, Heart to Heart, detto per la terza volta così rimane in mente, erano i Twins, tutti per voi, ovviamente su Free Radio Conserve. E noi non ci fermiamo mai di ballare, sperando che anche voi facciate lo stesso.

è passato, non piove più, potete uscire, potete venire in piazza, potete venirci a salutare, ma potete, se volete, anche scriverci, come ha fatto Lorenzo da Treviso, per esempio, che salutiamo e abbracciamo. 378-06-55630 o ancora più facilmente premendo il pulsante sull'applicazione WhatsApp. Facile, veloce, comodo, vi permette proprio di fare quello che volete fare o che vorreste fare senza fare alcuna fatica, se non quella di premere leggermente quel pulsante virtuale. Nel frattempo sono passati la bellezza di 4 minuti e mezzo. Sì, ce lo siamo ascoltati praticamente tutto. BB and Q Band, questa era la loro On the Beat. Avete sentito? Vi siete accorti? Siamo passati da una long version a un'altra. No, non ve li farò ascoltare tutti gli 8 minuti dei Delegation. Però è stato interessante il passaggio, vero? Sembrava un po' il maestro Picello, eh? Che quando passa i dischi così non ci si accorge. Si continua solo a ballare. Siete su Free Radio con Selve, con voce Mr. Joint. Yeah! E questo è il programma per adulti sopra i 18, ma anche per quelli più piccoli. Simple the best!

Put a little love on me, ti prego. Fai come appunto ha fatto lui, ci ha scritto. E io così mi sento amato. Mi sento meno solo. E quindi dai, puoi farlo anche tu. 3780655630. 3780655630. 3780655630. Basta, non ve lo dico più. È che ogni volta che dicevo 378 bla bla bla eccetera eccetera, i delegation dicevano put a little love on me.

0: just might.
1: Gli ho solo detto il nome, ma non gli ho detto il cognome. Era Bruno Mars. Molti hanno detto, oh, è entrato Bruno. E invece no. Ma non era lui che mi distraeva. Sentite un po'. Adesso vi do un consiglio per fare qualcosa dalle 9 in avanti.
2: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Anna.
4: Buonasera Sergio, buonasera.
2: Il programma
4: buonasera
2: in diretta condotto amici, da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
3: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
2: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Un programma che suona soltanto musica nuova.
2: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Allora direi che mi piacerebbe sapere che mi ha fatto Dante, che mi ha scritto dicendomi che stasera andrà al cinema, per esempio, è una cosa che apprezzo. Però non ha aggiunto altro, non mi ha detto che film, da dove. Magari se aggiungi qualche elemento in più posso magari anche... Mi limito a salutarti e a dirti va bene, buon divertimento, perché oggi è praticamente considerato un vero e proprio weekend. Domani è la festa della Repubblica, per quelli che non lo sapessero. Va bene, adesso lo sapete. Per quelli che ci ascoltano, ovviamente, buona festa.

Insomma, c'è chi salta i fossi per la lunga, c'è chi salta i pasti, c'è chi salta in aria, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Comunque, jump, jump, aspetta, jump, bello, mi piace.

Wow! 1969. Achille Lauro, ma chi se ne frega? 1969. Sto sulla luna. E noi continuiamo. Un po' qualcosa che ci piace ascoltare? Sì, dai. Da Roma a Napoli il passo è breve. Un Alan Sorrenti, dannata, 1970.

0: quando chiudo gli occhi e mi faccio trasportare dalla musica, poi diventa un problema, perché perdo la capacità di contare i secondi, i minuti, e normalmente arrivo in ritardo. Ecco l'effetto che mi fa proprio Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, Made in Italy,
1: your favorite radio station.

Ve l'ho detto che c'è insieme a voi Mr. Joint, vero? Ve l'ho detto che siete su Simple the Best, vero? Ve l'ho detto che siete su Free Radio Conselve, vero? Ve l'ho detto che vi voglio bene a tutti.

Wonderful! L'ho detto bene, eh? In inglese, eh? Wonderful! Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando! Yeah! Well! Well!

thriller mozzafiato, se non addirittura un horror. Un'opera d'arte contemporanea la chiamano, non lo so, Backrooms. Vorrei andare, ma un po' FIFA, non lo so perché. Ci saranno lì, ma adesso poi guardo il trailer, intanto che finisco dopo. Vabbè, mi sono diciamo così intrippato in questa cosa qua che non c'entra molto con l'album, e anzi soprattutto non era un album ma era semplicemente un mix di Jimmy Bo Horn. Era l'anno 1979, ma come vedete io mi sto rendendo conto che questi pezzi a volte non ne conosco l'esatta provenienza o data, però mi rendo conto che sono assolutamente attuali, Cosa ci danno? Cosa ci hanno dato? Fortissimi, incredibili. Cos'è qua? Siamo ormai all'ultima vasca. Forza, dai, metticela tutta. Albert One, come ultimo pezzo. Dopo ci salutiamo, dai, un vero abbraccio di quelli calorosi. Un po' di musica italo disco, come direbbero quei tamarri dei Colors che io odio. Però non diteglielo, eh.

Allora l'ho visto. Sì, no, effettivamente non lo so se è il caso, Qualcuno mi venga in aiuto con un consiglio. Backroom è il film e io non so se andarlo a vedere. Avrei voglia. Però è tosto, Ho già visto il trailer. Non lo so. Va bene ragazzi, ci restano solo veramente una manciata di secondi, una trentina di secondi prima

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: that can make me break down and cry.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Mi stai deludendo.
2: E io vado.
3: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
4: È una vergogna.
3: Tanta musica nuova, appena sfornata.
5: In che senso?
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Cos'è da pazzo?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
6: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questa è New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
7: Buonasera Sergio, buonasera.
6: Finalmente
7: a tutti.
6: Riunita la coppia, la premiata ditta del lunedì sera.
7: Ce l'abbiamo fatta, siamo qui.
6: Siamo qui, siamo ci qui. Siamo pronti per allietarvi per un paio d'ore di buona musica che ha meno di 3 mesi di vita. E siamo tornati dopo una serie di eventi, di impegni, di
7: carichissimi,
6: carichi a molla, come sempre, impegnatissimi tutti e due, ma dopo il meritato riposo di Anna della scorsa settimana. Sarebbe aspettato a me il meritato riposo probabilmente quest'oggi, ma
7: tu sei più forte.
6: Ma ce la possiamo fare.
7: Ma sì, ce la facciamo, dai.
6: Ti sento un po' stanca.
7: Ma allora, io oggi ho fatto solo pulizie e non sembra, ma stanca.
6: Ma dai.
7: Sì. era da un po', era necessario e quindi è toccato. Domenico scrive già a posto.
6: A posto Domenico, ciao Domenico. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, già aperto, già pronto per voi. E soprattutto cominciamo con ringraziare il nostro amico Mr. Joint per aver dato lancio a New Entry, come sempre il lunedì prima di noi dalle 18.30 alle 20.30. Il nostro Mr. Joint lo salutiamo e sicuramente ci starà ascoltando, perché lui è oltre a essere un nostro collega, è un assiduo ascoltatore.
7: È un grande fan, sì, vero.
6: Benissimo, allora cominciamo questo mese di giugno con la base nuova.
7: Con la base nuova, che ti dirò, questa cosa è quasi rilassante, è pericolosa. Verso le 11 inizia a diventare pericolosa, secondo
6: sì,
7: me.
6: Sarà pericoloso,
7: qua.
6: Il mese di giugno sarà un mese impegnativo, Anna, sarà davvero impegnativo.
7: Madonna, sì.
6: Per tanti motivi e soprattutto anche per gli impegni personali che avremo.
7: Eccoci.
6: Cominciamo con la musica italiana, Malika Ayane, una possibilità.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Si è svegliata Malika Ayane, eh?
2: Sì, ha smesso di fare canzoni troppo strappa lacrime.
1: Sì.
2: Non dire strappa mutande. E poi carina, ci piace,
1: finalmente,
2: ci piace.
1: Finalmente.
2: Prima Animali Notturni, adesso questa ha preso un po' di brio. Ci
1: bene,
2: piace.
1: Ci piace, ci piace molto. Dunque, Anna.
2: Beh, io direi di iniziare, qua stanno arrivando
1: messaggi.
2: Saluti a manetta, sì, io direi di salutare la zia che ci scrive: buonasera Anna e Sergio, siete giovani, forza ragazzi.
1: grazie zia,
2: grazie,
1: ce la possiamo fare.
2: Sempre meno giovani, ma sempre tanta grinta qua.
1: Tantissima grinta, e a proposito di grinta Anna, post relax della scorsa settimana, vogliamo raccontare un po' cosa avevi fatto, non l'ultimo weekend, il weekend dell'ultimo scorso, ma... Quello prima
2: c'è stato il centenario, signori, è stata una grande cosa.
1: Centenario degli scout di Conselve.
2: Esatto. Chi c'era può testimoniarlo, ci siamo fatti un bel mazzo tutti quanti, è stato molto bello. È stato molto bello vedere che c'è stata anche partecipazione da parte delle persone. Io ho fatto praticamente un dritto, cioè venerdì, sabato mattina ero lì alle 7 e ho finito praticamente domenica alle 7. Con tipo 3-4 ore di sonno in mezzo, però ne è valsa la pena. Ed è stato quello il motivo per cui lunedì ho avuto bisogno di un attimo. Ho preso ferie, sono stata a casa, ho fatto tipo 8 power nap nel corso della giornata.
1: E solo poi 8?
2: Sì, ma la sera ero divelta. Perché hai presente quando dormi e comunque non, tipo, non stai meglio, cioè stai sempre man mano che dormi,
1: sì,
2: stai sempre peggio, ecco.
1: Ho ben presente quella sensazione.
2: Ero esattamente in quella condizione lì e ho detto no, vabbè, non si può. Però è stato veramente veramente veramente tanto bello.
1: Tra l'altro sono passato anch'io a salutarvi.
2: Io ti ho visto esattamente quando mi eri sopra, cioè io ero sotto la pancia dell'aereo, mi sono sbracciata, ho visto che eri basso, ho detto vabbè, non mi vedrà mai perché mi è esattamente sopra la testa. Però sì, ho
1: bene.
2: Visto e ho apprezzato. Dall'alto com'era?
1: Bello. Ho visto parecchio movimento in prada, davvero, davvero bello. Bravi ragazzi, bravi.
2: Sì, è stata una grande soddisfazione. Poi vabbè, domenica il pranzo c'erano 250 persone.
1: Giusto qualcuno.
2: Sì, pochi intimi.
1: Pochi intimi, esatto.
2: Sì. Però si è stati bravi, non è avanzato quasi niente. Abbiamo fatto i conti giusti Ma no, non so cosa dire, è stato veramente, veramente bello.
1: Bene.
2: Veramente bello.
1: Bene. Allora noi andiamo con una canzone nuovissima, perché questa credo abbia al massimo un paio di settimane, non di più. Andiamo con una nuovissima canzone che tra l'altro entra questa settimana di diritto nella nostra playlist.
2: Yes.
1: I Brothers Page, che sono due fratelli, So Many Alive.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bella, bella, carina, carina,
2: sì,
1: anche questa
2: molto,
1: canzone.
2: Molto
1: dai.
2: Tranquilla, sì. Partiamo chill, come dicono
1: chill.
2: I giovani.
1: Benissimo, benissimo. Dunque, abbiamo parlato un po' di quello che ci eravamo persi la scorsa settimana, ma giustamente il weekend è appena passato. O forse, come dice il nostro Mr. Joint, è appena iniziato.
2: Sta ancora andando. Io ho fatto ponte.
1: Anch'io.
2: Allora sta ancora andando. È stato un weekend un po' più lungo. Beh, vuoi iniziare tu sto giro? Visto che parto sempre io.
1: Va bene.
2: Dai, facciamo
1: inizio io.
2: Questo switch.
1: Weekend direi a dir poco impegnativo. Perché ho sfornato la bellezza di 68 pizze in due giorni.
2: Onesto.
1: E ho fatto pizzata sia sabato che domenica. Pizzata con gli amici della radio sabato e con gli amici della Superficie la domenica, con qualche aggregato dei miei vecchi amici d'infanzia. E è stato impegnativo perché ci siamo divertiti, abbiamo mangiato la pizza, ci siamo stati bene, abbiamo avuto anche degli ospiti esterni che sono arrivati, soprattutto nella serata della radio. Salutiamo Raluca.
2: Ciao Raluca, sì, ospite, special guest. Racula alla cena della radio.
1: Benissimo. E niente, quindi ci siamo divertiti tanto, tanto lavoro, tanta fatica, tanta preparazione, perché già venerdì sera ho preparato gli impasti per il sabato, poi sabato prima di iniziare a fare le pizze la sera ho preparato gli impasti al pomeriggio per
2: ovviamente
1: la domenica, e poi domenica sera è finito tutto abbastanza presto, mentre sabato sono andato a letto alle 2:30, domenica, cioè ieri, sono andato a letto tipo a luna, anzi era lunedì a luna di notte.
2: Beh dai, cioè comunque è ragionevole,
1: onesto,
2: insomma,
1: onesto,
2: sì sì,
1: onesto.
2: Ci sta.
1: È stata dedicata a questo, con la piccola parentesi del sabato mattina, perché sabato mattina sono andato con l'aeroplano, non contento di tutti gli impegni che avevo, delle cose che dovevo preparare, sono andato con l'aeroplano a Caorle.
2: Bello.
1: A Caorle, da

0: per scattare una foto.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
2: Bene, bene, bene. Siamo giunti al momento del racconto del weekend della nostra Annina.
3: Sì. Ma in realtà, allora, il mio weekend è partito venerdì sera, sono andata a Monselice, ho mangiato una piadina con un'amica, ho fatto una passeggiata, un po' di gossip riepilogativo delle nostre vite, ma soprattutto delle vite degli altri, perché...
2: Che non guasta
3: un po' di gossip,
2: un po' di tagli e cuci, come
3: esatto,
2: si dice.
3: Esatto. E poi sabato sera, mega pizzata da Sergio. Io consiglio la pizza di Sergio a tutti, perché Lara Luca ha detto che è la pizza più buona che abbia mai mangiato in vita sua. E io non ricordo di, cioè, nel senso, non ho memoria di pizze particolarmente buone che io abbia mangiato in giro per il mondo, quindi probabilmente è anche la pizza migliore che io abbia mangiato in vita mia. Quindi andate a mangiare
2: troppo
3: la pizza
2: buone,
3: da Sergio.
2: Troppo buone.
3: Erano troppo buone le pizze, non noi. Vabbè. E ieri ho fatto una gita, sono andata alle glotte di Oliero. Sì, carino, non ero mai stata. Ho fatto il giretto in barca dentro la grotta, visto le varie grotte, perché giustamente è le grotte di Oliero.
2: Sì.
3: Una è ancora, diciamo, attiva, proprio con l'acqua dentro, che ci vai dentro in barchino, attenti a non sbattere la testa, eccetera, eccetera. Però ce ne sono altre molto carine, ormai, diciamo, secche. Ok, e c'è tutto il percorso,
2: percorso
3: la

0: passeggiata, sì, sì, così da fare. Molto carino.
1: Bene.
0: Molto molto carino.
1: Quindi una vista naturalistica domenica.
0: Sì, esatto. Poi ieri sera sì, cena con Raluca e un'altra amica. E oggi pulizie a casa perché era diventato veramente, veramente necessario. E anche una spesa. Io capisco che è ora di fare la spesa.
1: Cioè, quando tu... il frigo piange e non sai più cosa mangiare.
0: No, quando finisco la carta igienica.
1: Ahia.
0: Cioè, perché tu devi capire che io faccio la spesa una volta al mese, penso, una volta ogni due mesi.
1: Noto con piacere che tu mangi tutte cose fresche, visto che...
0: Ma io non mangio, no, scherzo, però sì, non faccio spesso la spesa, la faccio solo quando diventa strettamente necessario e oggi era uno di quei giorni.
1: Era giunto il momento del bisogno, può dire.
0: Ah, e sabato, che secondo me non avevo ancora finito di recuperare bene tutti
1: i
0: diciamo
1: postumi.
0: Tutti i postumi del centenario, sabato pomeriggio,
1: sì,
0: io ho fatto un sonnellino di tipo 4 ore. Cioè, mi sono
1: Sonnellino di 4 ore.
0: Mi sono addormentata tipo alle 2:30 e quando ho aperto gli occhi erano le 6. 6:30, ecco.
2: Mi stai deludendo.
0: No, è stato bellissimo. È stato veramente bellissimo. Però la sera ero distrutta uguale. Quindi non capisco cosa devo fare col mio ciclo del sonno.
1: Benissimo. Dopo aver capito che la nostra Anna ha problemi di ore di sonno arretrate, direi di andarci ad ascoltare un gruppo che a me piace da morire. Ma veramente piace tantissimo. Loro sono i Greta Van Fleet,
0: sì,
1: che sono un gruppo che possiamo dirlo che hanno ripreso un po' dai Led Zeppelin.
0: Sono praticamente identici.
1: Esatto. E quindi, siccome mi piacciono tanto, ci andiamo ad ascoltare Play Your Games.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Quando si dice avere la voce, quando si dice.
2: Lui ha veramente una gran voce.
1: Tra l'altro, una gran voce racchiusa in un ragazzo alto 1,50 m, credo sia 1,55 m, piccolino lui. Veramente non tanto alto, quindi bene, ci fa piacere insomma sapere che anche secondo il commento di Domenico sono cresciuti a pane le Zeppelin.
2: Esatto.
1: Bene, grazie. Vabbè. Domenico di aver confermato questa cosa.
2: Ma anche proprio il timbro, cioè oltre allo stile proprio anche proprio il timbro della voce di lui, pazzeschi.
1: Assolutamente sì. Dunque, abbiamo raccontato un pochettino i nostri weekend, ci siamo un po' raccontati quello che abbiamo fatto. Scriveteci al 378-06-55-630 anche cosa avete fatto voi nel vostro weekend, perché qua, insomma, vogliamo raccontare, magari ci salta fuori qualche idea per i prossimi, chissà.
2: Ma no, ma in realtà non è ancora finito, c'è ancora domani, per vabbè. Citare la Paola Cortellesi. Hai progetti per domani?
1: Bah, no, se vuoi venire a fare un giro in aereo, possiamo andare a fare un giro in aereo, non lo so.
2: Non lo so come evolve la mia giornata domani. Ho delle cose buttate lì, ma chissà cosa succederà.
1: Vediamo. Dunque, veniamo un po' invece alle canzoni che escono dalla nostra playlist. Non le abbiamo ancora salutate. Esce dalla nostra playlist di questa settimana Alex Warren, Fever Dreams, Loreen, Wildfire, Avery Cochrane, Losing Streak, Bruno Mars, On My Soul, Gorillaz, Orange County, Nightingale Lane, direi. E 30 Seconds to Mars, Over My Head.
2: Tutte canzoni per cui dispiace, posso dire?
1: Sì. Poche ma buone, come si suol dire. Poche ma buone.
2: Esatto.
1: Però, questa settimana siamo stati bravini.
2: Abbiamo rimpinguato,
1: perché siamo sempre attorno alle 100 canzoni disponibili, 3 in meno di 100, quindi 97. Ma, noi adesso vi facciamo ascoltare un'altra canzone di una band. Loro sono molto giovani, il cantante anche questo cantante è piccoletto, perché anche lui non è altissimo. Tra l'altro io ho avuto modo e piacere di conoscerli di persona in un locale a Roncada, il New Age, e farmi autografare un vinile loro, quindi è stata una bella esperienza. Loro sono una band che hanno fatto addirittura da opening act per i Muse nel tour mondiale, quindi stiamo parlando di una band che ormai è ben affermata.
2: Sì.
1: Stiamo parlando dei Nothing But Thieves e la canzone che ci andiamo ad ascoltare è Evolution.
2: Ed è molto bella.
1: Molto.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Sì, io prima ho parlato che è un gruppo di giovanissimi, questi Nothing But Thieves.
2: Ma io li sento nominare da un po', quanto giovanissimi?
1: No, perché ho detto, dai, giovanissimi va bene, ma non sono, cioè, non è mica un poppante, soprattutto il cantante Connor Mason. Ho stato a vedermi su internet quanti anni ha. Cioè, c'ha 33 anni, io li facevo molto più giovani.
2: Altro che poppante, questo l'hanno svezzato da un po'.
1: Svezzato da un posto, ragazzo. Comunque va bene, è il momento delle band che conosciamo un pochino, quindi Nothing But Thieves abbiamo li abbiamo imparati a conoscere, li conosciamo, e adesso è il momento invece di un gruppo. Intanto ti è arrivato un messaggio?
2: No, no.
1: Ah, pensavo stessi leggendo un messaggio per leggerlo. No.
2: No, è il mio telefono.
1: Ah, il tuo telefono, sì, non sì, è il telefono sì, della radio. Sì, sì. Ok. E dunque, il prossimo gruppo è un altro gruppo che conosco, che conosciamo bene. Tra l'altro conosco tutti e tre i componenti di questo gruppo, perché è un gruppo di tre musicisti. Uno è...
2: Chi?
1: Davide. Si chiama Davide, è il cantante. Il batterista si chiama Michele e il chitarrista, oltre che polistrumentista, arrangiatore e produttore, Federico Dragogna, che è okay. Un produttore strafamoso,
2: sì,
1: lui.
2: Sì, vero, strafamoso. Vero.
1: Stiamo parlando dei Ministri, band, diciamo così, alternative rock, indie, che tra l'altro è venuta a Conselve a suonare quando io organizzavo l'Extempora Festival.
2: Un bel po' di tempo fa.
1: Però loro sono sempre loro tre. Ogni tanto in qualche live, quando c'è un po' più di budget, arriva anche un tastierista.
2: Così.
1: Se no c'è Dragogna che suona le tastiere.
2: Che suona tutto.
1: Suona tutto, esatto.
2: Tra l'altro io ho visto la copertina di questo disco, insomma almeno del singolo
1: Easy.
2: Ed è, sì, ma è il è praticamente la copertina del libro di solfeggio del Pozzoli. Chiunque abbia studiato teoria del solfeggio ha un trauma legato al motivo, diciamo, della copertina di questo disco. Tra cui io.
1: Tra cui tu. Va bene. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare a questo punto i Ministri con Gente che si ostina a vivere.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Oh, tutta questa gente che si ostina a vivere.
2: Esatto, io ero concentrata sulla copertina del disco.
1: Vedi, tanta gente che si ostina a vivere. Salutiamo il nostro amico Antonio, che è passato a trovarci insieme con Antonella. Grazie di essere passati qui in studio a farci questo saluto. Sono in passeggiata.
2: Ci sta, la temperatura lo consente stasera. Abbiamo avuto dei giorni veramente allucinanti, invece stasera si respira.
1: Diciamo che mettersi anche davanti un forno a cucinare pizze con quel caldo non è stato proprio così
2: carino.
1: Facile.
2: Quanto caldo butta su quel forno?
1: Tanto, quando è a pieno regime sei sui 500 gradi all'interno, carino. Quindi starci davanti è simpatico.
2: Carino, sì.
1: Però immagino. Dai, ieri sera ho avuto anche un amico che mi ha dato una mano, saluto Luca Rizzo, mio carissimo amico, che mi ha dato una mano a pizzare, come si dice in gergo, no?
2: A sfornare pizze,
1: benissimo.
2: Vabbè, bisogna essere anche abili a fare quel lavoro là. Io farei un disastro probabilmente.
1: Ma guarda, no, è più semplice di quello che sembra.
2: Sì, però
1: credimi, è più semplice di quello che sembra.
2: Sono più impedita di quello che sembra.
1: Se stai ai bottoni qui, credimi, questo è più difficile.
2: Ma vabbè, dai. Allora ce la possiamo fare.
1: Dunque, venendo un attimo a noi, la prossima canzone invece che ci andiamo ad ascoltare è tratta direttamente da un film che è uscito ormai qualche tempo fa.
2: Un mesetto fa. Fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada.
1: Esatto.
2: Ed è una canzone di Lady Gaga. Avevamo messo Lady Gaga in duetto con Doeci.
1: Esatto.
2: E invece sto giro andiamo ad ascoltarci Lady Gaga da sola con questa canzone nuovina, nel senso che è già fuori da un mese, e si intitola Shape of a Woman.
1: Che bello.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Vedi, visto che è passato a trovarci, era giusto anche mettere il loro promo per ricordare l'appuntamento del martedì sera e del venerdì sera con Do Not Disturb, i nostri amici Tony e Marino.
3: Benissimo. È giusto farlo a prescindere, ma quando passano a salutarci è un po' più giusto.
2: A maggior ragione, benissimo. Dunque, Anna, vogliamo un attimino ricordare gli appuntamenti invece per quanto riguarda New Entry, perché noi giustamente andiamo in diretta tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23, ma andiamo in onda anche in replica.
3: Andiamo in onda in replica la notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, le nostre due ore di diretta si trasformano in due ore di differita. Oppure circa un quarto d'ora dopo la fine di questa diretta, invece, a partire dalle 11:15 circa del lunedì sera, ci potete trovare nella sezione replay della nostra app, dell'app di Free Radio, fino alla settimana successiva.
2: Benissimo, benissimo. E sempre se siete nottambuli, avete voglia magari di seguire la radio, di seguire Free Radio anche al termine di New Entry, vi ricordiamo l'appuntamento con la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna, che salutiamo, quindi da mezzanotte alle 2, esattamente fra il lunedì e il martedì, quindi subito dopo di noi c'è Musica Ritrovata, la replica. Bene,
3: bene.
2: Abbiamo fatto un po' un recap,
3: sì,
2: di
3: queste... Abbiamo detto tutto.
2: Mi permetti di fare un annuncio così privatistico?
3: Vai, fallo.
2: Grazie Raluca.
3: Per cosa?
2: Perché ci ha dato delle parole semplici questa settimana.
3: Ah, è vero, ma secondo me ce ne sono delle altre in canna.
2: Sì?
3: Io ho fiducia.
2: Arrivano?
3: No, non lo so, perché poi dipende un po' da tante cose, però...
2: E allora?
3: Secondo me è stata delusa anche lei da quanto in fretta le abbiamo messe giuste. Sì.
2: Va così.
3: Cioè, stupita, ma della serie, cacchio, le devo trovare altre due.
2: Più che altro, il suggerimento che ti diamo.
3: Sono neanche le 10.
2: Il suggerimento che ti diamo è almeno cercale con argomenti distanti. Quindi,
3: esatto.
2: Perché sennò io dico una parola e l'Anna si infila con la sua parola,
3: hai
2: visto,
3: capito,
2: che sono dello stesso argomento.
3: Esatto.
2: No?
3: Campi semantici differenti.
2: Ma che brava è! Ma
3: ogni
2: tanto
3: mi escono ste robe che non so neanche io. Vabbè.
2: Benissimo, adesso è uscita la nuova canzone, il nuovo singolo di Alfa con il suo mito Jovanotti, perché Alfa ha cominciato a far musica ispirandosi a Jovanotti, quindi è riuscito a fare una canzone col suo mito intitolata Buon Vento, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Cose da pazzi.
2: È una festa. È una festa. Dov'è la festa? Dov'è?
3: In che senso?
2: Beh, quella canzone mi sa da festa.
3: Sì, proprio da chitarre, falò in riva al mare, sì, proprio da Java Beach Party.
2: Che tra l'altro la chitarra l'abbiamo tirata fuori anche sabato.
3: È vero, per un breve
2: momento.
3: Per un breve momento, perché non ha riscosso tutto sto successo, però bel revival.
2: Tra l'altro ho scoperto che la mia chitarra suona ancora benissimo.
3: Sì.
2: Fa piacere, sì. Anche perché insomma era un po' che non andava suonata. Io
3: c'era un po' di polvere,
2: sono,
3: in effetti.
2: Sono
3: però
2: molto arrugginito anch'io con le mie dita, però ho detto no, non posso suonarla, sennò mi faccio i cali, mi rovino le dita, perché domani devo fare le pizze, forse non è il caso.
3: Ma in realtà aiutano, sai, perché quando, cioè adesso anche i miei sono andati un po' via perché non suono più tantissimo, però quando hai i cali proprio potenti, proprio quelli fatti bene sulle dita, sono anche un po' insensibili.
2: Sì.
3: Cioè, quindi
2: non
3: tu
2: senti
3: puoi
2: il
3: tirare
2: dolore.
3: Su, no, tu puoi tirare sui coperchi dell'acqua, delle pentole con l'acqua che bolle, e non senti niente.
2: Hai capito.
3: C'è anche il risvolto positivo di sta cosa. Un male, cioè nel senso, per arrivare ai cali devi passare attraverso le vesciche, quindi non è che è proprio un percorso piacevole. Però poi alla fine ci sono anche i lati positivi, dai.
4: Andiamo bene.
3: Sì. Anche perché poi c'è questa cosa che quando non suono per un po', ovviamente i cali vanno via, perché
2: certo,
3: è normale. La mano, tra virgolette, guarisce. Quindi quando poi capita che riprendo in mano la chitarra e suono quell'oretta, due magari di seguito, riparto dalle vesciche.
2: Dolore, atroce,
3: sì.
2: Dolore.
3: Sì, però vabbè, fa parte del gioco.
2: Ce
3: la colliamo.
2: Benissimo. Quindi ci siamo fatti una cantatina, abbiamo cantato qualche canzoncina, è stato anche piacevole, è stato anche bello. Anche se ormai io ho appeso le corde vocali al chiodo e quindi...
3: Sì, cioè io non ho appeso le dita al chiodo, però sì. Cosa?
2: Appeso le dita al chiodo? Vabbè,
3: sì. No, vabbè, appendere le dita al chiodo è così macabra come...
2: Infatti...
3: come... No, cioè non me le sono tagliate via con lameta, rasoio, non so. Bene, non le ho appese, però sì, comunque si suona molto meno e si canta molto meno.
2: Va bene.
3: Purtroppo.
2: Sì, veniamo alla prossima canzone.
3: Vai. Allora, la prossima canzone. Allora, adesso parte un po' la parentesi. No, non è vero che parte la parentesi truzza. No, però questa un po' lo è.
2: Questa un pochettino lo è.
3: Si intitola Meet Me in the Dark, Incontrami al buio. E l'artista è Ave, penso si dica.
2: Che, essendo straniera, sicuramente
3: scritto
2: Ave.
3: Ave, che in italiano vuol dire un'altra roba, però Ave.
2: Ave.
3: Meet Me in the Dark.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Va bene. La canzone che abbiamo appena ascoltato mi sembrava veramente di essere andato in discoteca, eh?
2: Sì, era un po' così. Ma si vede perché, cioè, quando mi mandi i link e io vado a cercarle, quando vedo il loghetto della Spinning Records,
1: sai già,
2: so già che cosa sta già per succedere, non serve neanche che la ascolti.
1: Benissimo. Meno male che c'era qualche canzone nuova nel mio release radar, come sì, si suol dire. Perché sennò veramente un altro po' non avevamo scelte nuove. Però ce ne sono tante questa settimana di canzoni.
2: Ma anche il mio release radar, devo dire, che è stato abbastanza... perché,
1: produttivo.
2: Esatto, perché rifacciamo questo piccolo excursus per chi magari non è super aggiornato sulla cosa. Io e Sergio, per trovare le canzoni da trasmettere durante il programma, abbiamo delle playlist su Spotify di riferimento,
1: certo,
2: diciamo.
1: Certo.
2: In particolare c'è questa playlist che si chiama Release Radar, che è personalizzata, l'algoritmo,
1: sui gusti.
2: Esatto, l'algoritmo la produce una volta alla settimana sulla base di quello che ascolti di solito. Spotify pensa che cosa potrebbe piacerti, che è uscito proprio negli ultimi giorni.
1: Quindi vuol dire che ascolto troppa musica truzza.
2: Quella è super aggiornata e poi c'è anche New Music Friday, che invece quella non è diciamo basata
1: sul...
2: esatto, basata sugli ascolti, però è New Music Friday, si chiama perché esce di venerdì, mm-hmm, ed è la musica nuova che esce in generale.
1: In generale.
2: Anche
1: benissimo.
2: Lì ogni tanto c'è qualcosa di carino, la maggior parte è trap, ed è lì che si vede proprio il declino e la nostra crisi a volte di trovare cose nuove, però insomma abbiamo comunque i nostri riferimenti.
1: Ci
2: diciamo
1: sta,
2: così.
1: ci sta benissimo. Allora andiamo invece adesso alla prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, perché la prossima canzone contiene qualche parolaccia.
2: No, ce n'è metà.
1: Cosa
2: ce n'è
1: dire?
2: Metà, perché c'è scritto vaffa asterisco amore.
1: Sì, è vero, nel titolo, ma nella canzone c'è qualche parolaccia.
2: Siamo ancora in fascia protetta, si può mettere?
1: Ma sì, 3 minuti, dai possiamo
2: mettiamola.
1: Mettere, però la prossima canzone è di Mew, un artista che abbiamo già ascoltato qui a New Entry, e la canzone
2: è
1: uscita da Amici, esattamente. La canzone praticamente manda a fare in puntini puntini un amore. Intesa proprio la persona,
2: mm-hmm,
1: te della serie, tipo quando c'hai l'amoroso al moroso, che ne so, che si dimentica, lascia acceso il tostapane e si dimentica il toast dentro il tostapane, brucia tutto, ti brucia la casa, oppure si dimentica, che ne so, la pentola sul fuoco e brucia la cucina. Oh, la moca quando si scioglie il manico.
2: Sai che una volta, adesso apro questa parentesi e Lara Luca mi odierà, però una volta le è successo che si stava facendo un toast in padella, non nel tostapane ma in padella, e ad un certo punto mi fa: mi sa che ho bruciato il toast. Allora, foto del toast, era completamente nero, carbonizzato. Ma la parte divertente è stata quando mi ha mandato invece la foto della povera padella, su cui c'era stampata praticamente la sacra sindone del toast che si era bruciato, aveva lasciato la sagoma sul fondo della padella.
1: Bellissimo.
2: Ha fatto
1: Voglio
2: molto
1: vedere
2: ridere.
1: Quella foto.
2: Non so se ce l'ho ancora. Adesso, Racula, mandamela se ce l'hai ancora, così rendiamo
1: Voglio
2: partecipi
1: Sergio. Voglio vedere quella foto.
2: Veramente bellissimo. Un momento altissimo.
1: Altissimo, direi, esattamente altissimo. Dunque, ci andiamo ad ascoltare Mew con Vaffa Amore.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Vabbè.
2: L'ha detto tante volte.
1: Io l'avevo detto, però.
2: Io non l'avevo ancora sentita.
1: L'ha detto tante volte. Va bene, va bene. Comunque, se abbiamo passato le 10, eccola là, la sacra sindone.
2: È arrivata la foto del toast.
1: È arrivata la foto del toast. del toast fotografato sulla padella.
2: Di quello che è rimasto, sia del toast che della padella. Bellissimo.
1: Bello, bello. Momenti altissimi di radiofonia, direi, in questo momento. Va bene.
2: E anche di cucina.
1: E anche di cucina. Il nostro amico Alessandro Borghese potrebbe esserne felice e fiero di tutto ciò, non so perché, ma secondo me potrebbe esserne fiero.
2: Ma guarda, secondo me, visto il livello a cui siamo arrivati, Borghese è capace di fare un piatto.
1: 10, voto 10.
2: Se non ribalta la situazione.
1: Va bene, a proposito di ribaltare la situazione, ci stiamo avvicinando alla giornata di domani, che è una giornata importante, anzi direi importantissima, perché domani è il 2 giugno, la festa della Repubblica. C'è l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica domani, 80 anni di Repubblica. E a Conselve sono previste delle celebrazioni speciali proprio per questi 80 anni. Principalmente alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, ci sarà la cerimonia dell'alza bandiera alla presenza delle autorità, delle associazioni e della cittadinanza. Poi a seguire ci sarà la benedizione di Don Claudio Zuin, l'intervento del sindaco, l'avvocato Umberto Perilli. E alle ore 10.30 nel piano nobile del municipio ci sarà l'intervento storico della dottoressa Paola Braiato. E poi ci saranno anche gli interventi dei rappresentanti delle associazioni conselvane presenti. E al termine dell'evento seguirà un momento conviviale organizzato, immagino, tramite la Proloco di Conselve.
2: Ci sarà anche qualche rappresentante del gruppo scout.
1: Bene.
2: Visto il sodalizio che si è rafforzato ancora di più per le celebrazioni del centenario, siamo stati invitati. Io personalmente non ci sarò, però ci saranno alcuni rappresentanti della comunità capi.
1: Bene, molto molto bene. Allora, abbiamo ascoltato tanta musica straniera questa sera, qualche canzone italiana, non molte.
2: Ma in realtà ne abbiamo messe, cioè abbiamo messo Mew, poi c'era Jovanotti e Alfa, poi c'erano i Ministri, ne abbiamo messe in realtà,
1: Poi c'era Malika Ayane, c'era Elisa.
2: Vedi,
1: ne abbiamo messe. Allora continuiamo con l'onda, italiana. Mara Sattei insieme con Enrico Nigiotti, l'artista preferito della nostra amica Jenny.
2: Infatti l'ho pensata quando sceglievo la canzone.
1: Con il loro singolo Sabato Sera, anche se è lunedì sera.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: E pensando a tutta questa musica italiana, a me viene in mente di fare un augurio grande a un grande della musica italiana che purtroppo ha dovuto annullare tutta una serie di concerti per un problema di salute.
2: Chi è?
1: Anche se non ci conosciamo, non l'ho mai visto, non l'ho mai incrociato di persona, ma comunque è una figura di riferimento della musica italiana. Stiamo parlando di Claudio Baglioni, che ha una polmonite che purtroppo non gli permetterà, una brutta polmonite non gli permetterà di fare, diciamo, diversi concerti, e quindi ha fatto un videomessaggio sui social per annunciare che non ce la fa. Non è in grado di farlo, parlando proprio dei polmoni come il mantice che attraverso il quale si suona con la voce, quindi insomma si è scusato con i suoi fan.
2: Le malattie respiratorie per i cantanti sono
1: una brutta bestia. Prima parlavamo dei calli per i chitarristi, ma insomma,
2: vabbè, però è il minimo.
1: Quello è il minimo, quello è veramente il minimo. Va bene, allora facciamo i migliori auguri al nostro amico Claudio Baglioni e facciamo come lui. Andiamo avanti, ci ascoltiamo una prossima canzone.
2: Una volta, allora, al lavoro da noi c'è un po' la battuta, no? Di quando uno va a casa, esce dall'ufficio, così, di dire faccio come Baglioni, no? Una volta il mio capo mi ha strapreso la sprovvista perché mi fa: l'importante è che non fai come Battisti. Io lo guardo e gli dico: ma cosa ha fatto Battisti? È morto.
1: Ok,
2: grazie Stefano per queste perle.
1: dopo questa tristezza.
2: Allora, no, la prossima artista è un'artista che a me piace molto.
1: Si molto, chiama molto, molto.
2: In arte Willow.
1: Sì.
2: All'anagrafe Willow Smith.
1: Ok.
2: E il cognome dovrebbe dirti qualcosa. Chi è che ha tanti figli, tutti artisti?
1: Will Smith.
2: Will Smith.
1: Ma dai.
2: È figlia d'arte, però. Al di là del fatto che è figlia d'arte,
1: tra l'altro anche il padre canta, eh?
2: Sì, vero. Però Willow ci piace molto. C'è anche un concerto al Tiny Desk, che i famosissimi concerti al Tiny Desk, che io consiglio sempre di vedere perché sono molto carini. Ce n'è anche uno suo. Ma andiamo ad ascoltarci il singolo nuovo, direi, che è Talk on the Hill.
1: Andiamo.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Caspita, sei stilosa questa Willow, eh?
2: Ma fa tutti i pezzi così, un po' con questa... sono un po'... cioè, non sono propriamente pop. Non saprei neanche bene dove metterli, però ci piace.
1: Molto, molto, molto bello questo pezzo. Dunque, Anna, io vorrei ricordare un appuntamento, visto che abbiamo ricordato il 2 giugno, ormai siamo vicini. Dopodomani invece, il 3 giugno, mercoledì 3 giugno alle ore 21, in Sala Dante a Conselve, Padova, la cittadinanza è invitata alla presentazione del libro con l'autore Don Nandino Capovilla, che è parroco a Marghera, nella parrocchia della Resurrezione Cita, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ha pubblicato un libro intitolato Sotto il cielo di Gaza. Quindi vi invitiamo a partecipare a questa presentazione del libro con quest'autore. Mi raccomando, mercoledì 3 giugno 2026, ore 21, Sala Dante a Conselve. Vedi?
2: Ma visto che stiamo parlando dei prossimi appuntamenti, lo facciamo lo spoiler di che cosa facciamo sabato o lo diciamo direttamente lunedì?
1: Bah, possiamo farlo, possiamo farlo lo spoiler, possiamo farlo lo spoiler. Sabato io e la vostra Nina saremo impegnati in quel di Ponte San Nicolò. Chi non l'avesse ancora fatto lo può fare, si può iscrivere alla Beer Race di Ponte San Nicolò, questa sorta di Spartan Race con i ristori a base di birra.
2: Ecco, io cioè nel senso, io ovviamente non è che partecipo, che vado a correre e bevo la birra.
1: Però bevi la birra e partecipi.
2: Ah beh, sì. No, vabbè.
1: Di solito funziona così, Di solito pensa...
2: Ce n'è anche per noi. Questo fa piacere.
1: Io credo andrò ad acqua, però... magari con una ti faccio compagnia.
2: Dai, perché sennò mi sento veramente alcolizzata e anche in solitudine.
1: Con una ti faccio compagnia. Dunque, quindi non perdete l'occasione all'interno della zona industriale di Roncaglia, di Ponte San Nicolò, di fronte alla palestra Be Active, ci sarà la partenza di questa seconda

0: stato, c'era la squadra di quelli vestiti da banane. C'erano quelli vestiti da fatine con le alette da farfallina dietro le spalle.
1: E in realtà da cosa ci vestiamo?
0: No, non ci vestiamo. Io ho la maglietta della B-Race, metto quella, è già una grazia.
1: Vabbè, a me
0: ti
1: la
0: porto
1: daranno.
0: Casomai ti porto gli occhiali da sole a forma di boccale di birra. Quello potrei farlo.
1: Quelli sono carini, quelli li accetto volentieri.
0: Bene, bene, bene. Allora, noi continuiamo questo appuntamento con la musica nuova, questa new entry, con un'altra new entry. Stiamo parlando di un artista, si chiama Neptunica e il titolo è What If, ma la canzone è un po' truzza.
1: Vabbè, abbiamo capito che a Sergio
0: la mia playlist
1: stasera...
0: è un po' truzza.

0: Free Radio.
1: E intanto abbiamo approfondito il motivo per cui la mia playlist è così truzza, perché effettivamente, essendo stato alla B-Race a Caorle, Brussa, alla B-Race vanno molto le canzoni truzze, cioè i ragazzi saltano, si riscaldano, fanno riscaldamento muscolare proprio con questo genere di musica, e quindi ecco perché mi sono uscite tutte canzoni truzze nel mio release radar. Vedi, Anna, scoperto l'arcano mistero, scoperto questo
2: sì,
1: mistero.
2: Sì, vabbè, però la cosa bella del ce la faccio, dell'algoritmo di Spotify è che è anche abbastanza
1: variabile.
2: Esatto, variabile e orientabile, nel senso che ti basta ascoltare una settimana un'altra roba e vedrai che sul tuo non riesco a dirlo.
1: C'era anche Tony Pitoni, ma te l'ho risparmiato.
2: No, vabbè.
1: Insieme con Ghe Pequeño, tra l'altro.
2: Sì, lo so, l'ho visto, l'ho ignorato volutamente.
1: Va bene. Io
2: c'è anche il singolo nuovo di Salda Vinci, se vogliamo essere proprio
1: non
2: così.
1: Non so perché, ma nel mio release radar non si è presentato.
2: Ma infatti neanche nel mio, era sul New
1: Dai.
2: Che fatica stasera.
3: A tra poco.
2: Sul New Music Friday.
1: Benissimo, benissimo. Allora, una canzone invece che non è nuova, ma probabilmente non so se è l'ultima volta che l'ascoltiamo, potrebbe essere.
2: Secondo me no, perché ragionando, il disco è uscito il 27 di marzo. Non so perché mi ricordo sta cosa, però è lì incastonata nel mio cervello. Quindi fino al 27 di giugno è fruibile.

0: e fino al 27 di giugno ogni lunedì ci sarà una canzone di Ray in playlist.
1: Bene.
0: Perché ho preso questa missione e ho deciso che farò questa cosa.
1: Benissimo, allora Ray con I Know You're Hurting.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Che bello, che bello. Salutiamo il nostro amico Roberto The Voice Celon, che il mercoledì è sempre puntuale qui con Curiosità dintorni. E ricordiamo che la scorsa settimana è stata l'ultima puntata per quanto riguarda la stagione del tie break col volley femminile Canossa. Ma c'è stato un appuntamento importante.
4: Sì, nella giornata di ieri ci sono state delle competizioni a livello mondiale,
3: esatto,
4: a cui ha preso parte anche
3: l'associazione Pattinaggio Conselve.
4: Esatto, nella formazione chiamata Omnis, e sono arrivati al quarto posto della
3: quarti
4: classifica
3: al mondo nella competizione Precision Artistic World Cup Show Precision. Per il World Skate, addirittura finiti in televisione ovviamente queste gare, e facciamo loro i complimenti, davvero tanti complimenti. Doveroso l'applauso per loro, e anche perché loro sono sempre presenti all'interno dell'appuntamento di Curiosità dintorni, esattamente all'inizio, dalle 18.30 alle 19.00. All'interno della programmazione di Free Radio.
4: E quindi mercoledì ci racconteranno in diretta, insomma, com'è andata. La sentiremo anche dalla loro voce.
3: Esattamente. Tornando noi alla nostra musica nuova, andiamo con un'altra canzone italiana. Questa sera ne abbiamo messe veramente tante.
4: Vedi che prima avevi qualche dubbio.
3: Però allora, è il genere che non apprezziamo.
4: Lo so, allora l'ascoltiamo. Vediamo com'è. Non è detto che poi dobbiamo riascoltarla, perché abbiamo questo duetto di Noemi con Vito Salamanca. Ma a quanto pare anche Noemi, arriva l'estate, lei ha preso lo sbuffo, si è data al reggaeton. Cosa che non capisco troppo, però vabbè, intanto ce l'ascoltiamo, dopo la commentiamo.
3: Che tristezza.
4: Lo so.
3: Tu cosa fai questa sera?
4: Via.

0: Questa è Free Radio.
1: Sai che c'è? Io ho un brutto, bruttissimo, maledettissimo presentimento. Che la sentiremo tanto quest'estate.
2: Lo so, ho stra paura anch'io. Però Noemi è un'altra di quelle persone che mi fanno arrabbiare, capito?
1: Sì.
2: Perché hai quella voce lì e poi fai ste canzoni qua. Non lo so, a me mi crea proprio nervoso, disagio.
1: Va così.
2: Ma abbiamo un messaggio inedito di una persona che ascolta sempre ma non scrive mai. Vuol dire che proprio ci teneva a dire questa cosa, ovvero mia madre. Stefania, ciao Stefania.
1: Ciao,
2: scrive,
1: Stefania.
2: Voce bellissima e canzone altrettanto bella. Ovviamente parlando di Ray, mica di Noemi, perché qua veramente siamo caduti un po' in basso. Don't Stop Believing in Miracle è giusta per questi tempi. Vero? Che Ray alla fine della canzone dice Don't Stop Believing in Miracle. Quindi,
1: ci sta.
2: Grazie per questa osservazione.
1: Ci sta, che bello.
2: Vuol dire che ascolta anche i testi delle canzoni, non è scontato.
1: Non è assolutamente scontato. Infatti, è una cosa questa che invitiamo tutti i nostri ascoltatori, ma non solo i nostri ascoltatori, tutti gli amici che ci seguono o che ci conoscono. Tutti, è un invito che rivolgiamo a tutti. Quando ci sono delle canzoni, è vero, le canzoni italiane, magari per la stragrande maggioranza delle persone, sono più facili da fruire per i testi, quantomeno.
2: Certo.
1: Però, se avete un minimo di dimestichezza con l'inglese o quantomeno con i traduttori che ormai sono stra diffusi online, provate a tradurre qualche testo di qualche canzone. Scoprirete che ci sono delle belle canzoni con dei bei testi, con dei bei messaggi, e tante volte magari anche le canzoni che passiamo noi non sempre sono delle canzoni bellissime, iper radiofoniche o altro, però magari dietro c'è un messaggio importante, un messaggio carino, e quindi andatevi a tradurre i testi delle canzoni. Potreste scoprire cose molto molto molto belle.
2: Anche perché aiuta a prendere dimestichezza con l'inglese.
1: Caspita,
2: cioè, io l'inglese l'ho imparato traducendo canzoni e ascoltando serie TV in lingua originale.
1: Anche io.
2: Quindi, cioè, per carità, adesso non è che ho un livello di inglese chissà che altissimo. Però aiuta anche con quello.
1: Pensa, Anna, pensa che mi è capitato dopo la serata di sabato con tutti voi della radio, domenica mattina mi arriva un messaggio dalla nostra collega Laura che mi ha scritto: Sergio, ci troviamo a bere un caffè? Ci siamo trovati a bere un caffè, poi la mattinata è proseguita chiacchierando, e a un certo punto mi fa, siccome lei lavora con le lingue, nel senso che sa l'italiano, l'inglese, il francese e lo spagnolo, a un certo punto mi fa: ma ti dispiace se parlo un po' in inglese? Perché so che mi capisci e preferisco parlare in inglese. Ho detto: parla in inglese, cioè, che problema c'è?
2: Bellissimo.
1: Va bene, noi continuiamo con Rita Ora e Zerb con If It's Not Love.

0: Rai Radio.
1: È molto chill anche questa canzone, abbiamo appena ascoltato.
2: Sì, stiamo arrivando verso la fine della serata e quindi ci sta qualcosa.
1: Manca
2: un po'
1: poco meno di 20 minuti alla conclusione, mancano veramente pochi minuti alla conclusione di questo appuntamento. Ricordiamo nuovamente gli appuntamenti con le repliche di New Entry, sempre tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, e poi ovviamente dopo la fine di questa diretta, circa un quarto d'ora dopo, Anna?
2: Circa un quarto d'ora dopo la trovate nella sezione replay della nostra app.
1: Benissimo. Allora, cari amici, cari amiche, siamo veloci in questo momento, cerchiamo di andare avanti con la musica perché ci piace ascoltarla questa musica, ci piace davvero tanto. C'è una canzone, la prossima, che è una canzone che abbiamo già ascoltato e
2: sì,
1: ci piace molto.
2: Sì.
1: Stiamo parlando di Small Town Kid con We Run.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Oh, bella, bella, bella, bella, davvero bella sta
2: anche
1: canzone.
2: Anche questa chill, tranquilla.
1: Molto, molto chill, molto chill. Bene, bene, ci stiamo avviando a sprombattuto verso le battute finali di questo appuntamento di New Entry. Lo ricordiamo, noi siamo il programma che trasmette soltanto musica nuova, quindi musica con meno di 3 mesi di vita. E pare che questo mese appena passato di maggio sia stato un mese abbastanza produttivo per la musica nuova. Ovviamente ci sono le uscite per l'estate, ci sono un sacco di canzoni. Staremo a vedere anche cosa capiterà in questo mese di giugno che prevedo un po' movimentato.
2: A me giugno fa più paura di maggio.
1: Sì.
2: Dal punto di vista musicale, perché iniziano i tormentoni estivi, quelli proprio
1: tosti,
2: seri, quelli di cui poi a fine estate ci si stanca.
1: Ci si stanca e non si ascolteranno mai più per il resto della loro esistenza.
2: No, esatto, esatto. Oppure magari tra qualche anno, un momento un po' nostalgia, così allora li ritiriamo fuori, ma se no ci sono delle canzoni che vanno proprio ascoltate d'estate, perché se le ascolti d'inverno
1: ti parte
2: ma non fa neanche lo stesso effetto, cioè non sono più così belle. Tipo quella di Noemi.
1: Tipo quella, sì, ecco, come rimembrare le canzoni che abbiamo appena ascoltato.
2: Esatto.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, invece, adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone simpatica.
2: Sì.
1: Questa è davvero simpatica, eh?
2: Sì, questa è un po' più up. È di un ragazzo di origini rumene, però italiano, perché
1: si chiama Rares.
2: Rares, esatto, e la canzone si intitola Gatti.
1: Gatti. Ma tra l'altro, a proposito di gatti, non so se hai notato sabato che quanti gatti girano lì da me.
2: Sì, ho visto.
1: Ce ne
2: visto,
1: sono due o tre che girano.
2: Po', sì.
1: Non sono miei.
2: Vabbè, però sono là.
1: Sono lì che vengono lì e sperano.
2: Fanno
1: sempre
2: compagnia.
1: Sperano sempre di beccare qualcosa da mangiare. Chissà
2: magari una pizza.
1: Magari
2: che
1: una
2: vola.
1: Pizza, sì.

0: Free Radio con Selve.
1: Queste sono le canzoni estive che vorremmo.
2: Sì. Sì, tutta la vita,
1: sì, veramente.
2: Tutta la vita.
1: Tutta un'altra roba.
2: Assolutamente sì, queste sono le canzoni simpatiche, infatti l'avevamo definita prima simpatica.
1: Sì.
2: Sono le canzoni belle che andrebbero bene per la nostra estate. Anche perché l'estate si preannuncia come per l'anno scorso un'estate abbastanza calda. Adesso stiamo vivendo un momento di caldo, refrigerio, qualche
1: stasera
2: temporale.
1: Stasera si respira.
2: Ma si preannuncia un'estate davvero, davvero calda. Già aveva piovuto poco nell'ultimo periodo, adesso con tutte le piogge che stanno cadendo, sicuramente resteremo senza piogge poi nel periodo più caldo dell'anno, che sarà sicuramente questo giugno, immagino.
1: Ma guarda, io ho deciso che cambio condizionatore.
2: Cambi condizionatore?
1: Cambio condizionatore.
2: Perché?
1: Perché non voglio farmi trovare impreparato. No, perché quello che c'era era... faceva il suo, continuava a funzionare, però faceva un po' di rumori strani, a volte faceva un po' di condensa, perdeva acqua. No, vabbè, era il momento di cambiarlo, povero. Aveva fatto la sua vita. Però io è da dicembre che dico voglio cambiare condizionatore. Quando è che decido di farlo? A giugno, quando nessun altro ha intenzione di fare questa cosa, ovviamente.
2: Perché tutti hanno già cambiato, dici?
1: No, perché è il periodo in cui inizia a far caldo e la gente inizia a decidere di cambiare condizionatore. Io l'ho deciso 6 mesi fa, ma l'ho messo in pratica adesso. Speriamo che i tempi non siano troppo lunghi, ecco.
2: Ma hai trovato qualcuno che ti viene a installare il condizionatore?
1: Già accettato il preventivo, basta solo che mi dicano veniamo il giorno tale a montarti.
2: E ovviamente ci andrà Domenico a seguire.
1: Ah, non lo so, vediamo, magari riesco a prendermi un giorno di smart o di ferie, visto che il mio capo mi ha fatto storie perché ho troppe ferie.
2: Aia.
1: Esatto.
2: Aia.
1: Vediamo come andrà. L'importante è che arrivi, cioè poi chi va a sovrintendere i lavori è un altro discorso.
2: Va bene, noi continuiamo con una canzone che nulla a che vedere con l'estate, Ice Cold Lakes, The Fray.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, abbiamo anche questa sera portato a conclusione il nostro appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Siamo giunti al momento dei saluti.
2: Vai, allora,
1: cominciamo.
2: Salutiamo Domenico, la zia Raluca, la Stefania, visto che stasera ci ha scritto. E
1: salutiamo il nostro Mr. Joint che sicuramente sta ascoltando, il nostro amico The Voice, l'abbiamo menzionato prima,
2: il nostro presidentissimo che è passato a salutarci.
1: E direi che abbiamo salutato tutti quelli che ci hanno contattato,
2: tutti quelli che si sono palesati stasera.
1: Esatto, salutiamo anche tutti quelli che non si sono palesati. Benissimo, benissimo. Ricordiamo l'appuntamento per lunedì prossimo con New Entry dalle 21 alle 23, puntuali come sempre. Non può che essere così. Vi ricordiamo la replica giovedì notte, fra giovedì e venerdì, da mezzanotte alle 2, e soprattutto nella nostra app per smartphone, nella sezione replay, fra circa, che ne so, 15-20 minuti.
2: Sì.
1: Troverete la registrazione della puntata odierna, quindi non perdete questa occasione. E se magari non avete sonno, da mezzanotte alle 2 di martedì, quindi fra il lunedì e il martedì, quindi fra circa un'oretta, ci sarà la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna.
2: Ma stasera, visto che è letteralmente il primo giugno, abbiamo anche la base nuova.
1: La base nuova e la sigla nuova. La sigla nuova
2: di chiusura. Vabbè, non abbiamo fatto troppe domande a riguardo.
1: Anche perché abbiamo capito che non è che l'indovinino spesso.
2: Ma anche perché questa è uscita tipo l'altro ieri, quindi dai, ci sta che non sia ancora così proprio in rotazione. Iniziamo a farla girare noi.
1: Stiamo parlando di Martin Garrix ed Ed Sheeran con la canzone intitolata Repeated, cioè ripetilo. E allora ripetete con noi, grazie a tutti, buonanotte, buonanotte Anna!
2: Buonanotte Sergio!

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: E anche questa sera siamo qua.
2: Ma davvero?
1: Sì.
2: Sì, caro Paolo, cara Lavale e cari tutti e tutte.
1: Tutti quanti quelli che naturalmente ci conoscono, perché ce ne sono tanti che ci conoscono.
2: Sì.
1: Forse magari te ci conosco tanto.
2: Anche massa. Anche si
1: massa,
2: dice.
1: Esatto. Quindi buonasera a tutti, benvenuti. Questa è Free Radio e questa sera, in questo mercoledì 27 maggio 2026, quindi siamo arrivati anche alla fine di maggio, penso.
2: Ebbene sì.
1: Musica ritrovata per questa sera e questa sera ne vedremo, ne ascolteremo di belle e di crude. Perché,
2: ma di belle e di brutte anche ci piace dire.
1: Sì, belle e brutte. Ma comunque ascolteremo tanta bella musica e soprattutto musica un po' varia, dagli anni 70 agli anni 80
2: molto
1: agli
2: bene.
1: Anni 90. Quindi un po' variato.
2: Speriamo,
1: no?
2: Insomma, di farvi buona compagnia.
1: Esatto,
2: questa, per un paio di ore di diretta.
1: Diretta di musica.
2: Sì.
1: E quindi, dopo aver presentato così la serata, speriamo che non venga su il temporale, come hanno detto.
2: No, dai, se qualcosa che doveva venire se n'è andato. Adesso siamo arrivati noi in studio e non ci può essere il sole, ma sta arrivando una luna piena meravigliosa tra qualche giorno e un cielo stellato.
1: Ah, ok.
2: Ok.
1: Bene amici, a questo punto iniziamo subito con la prima canzone. Prima canzone che è una delle tante canzoni che questa sera vi farò ascoltare, che vi faremo ascoltare. È una canzone che non ho mai messo, non ho mai presentato.
2: È una new entry.
1: New entry,
2: per modo di dire.
1: Risale al 1980. Loro sono i Simple Minds. Questo è il loro primo album.
2: Wow.
1: Primo album, e quindi l'album si intitola Empress on Dance. E la canzone è questa, si intitola This Fur of Goods.

0: Beh, sicuramente tanti di voi non l'avranno mai sentito questa canzone.
1: Ma posso dirti, magari se lo scrivono non ci dispiace, al 378, scusami, dimmi, Paolo, dimmi, che ricordiamo il numero 378 06 55 630, e se magari ci dicono se già conoscevano questo fantastico brano. Io guarda, anch'io sono esterrefatta, forse, perché sai, merita davvero, caspita, guarda cosa sei andato a trovare fuori.
0: Questa, forse magari qualcuno che frequentava a quel periodo le discoteche un po' particolari, tipo afro, tipo musica elettronica, sì, di quel periodo là, forse magari l'avranno,
1: ecco, allora
0: già sentita,
1: lì possono avere,
0: perché,
1: già,
0: perché su quei posti lì questa canzone
1: e
0: andava,
1: aprire
0: andava
1: un cassetto del, del cervello, sì, e dire sì, sì, io, eccolo, io eccolo, l'ho già sentito,
0: io lo so, perché c'ero.
1: Però è molto raro, secondo
0: sì,
1: me
0: sì, sì. Comunque erano i Simple Minds con questa, sì, canzone del 1980,
1: merita,
0: il loro primo album, quindi
1: ottimo.
0: Jimmy Kerr ha fatto un grande successo con questa canzone e con questo album, che poi tra l'altro erano canzoni battute, non
1: battute,
0: è che fossero,
1: ma infatti è bellissimo, ma io lo voglio sentire ancora.
0: Ok, lo facciamo sentire ancora. Empire and Dance, il titolo dell'album, e la canzone This Fire of Good. Ma adesso
1: adesso anche loro subito dopo. Cioè, ragazzi, Bono Vox qui, ho gli U2. L'album è Actum Baby. Io ce l'ho da qualche parte, ce l'ho. È del
0: dove
1: 19...
0: ce l'hai?
1: Chissà dove, con i vari traslochi che ho fatto. Mysterious Ways. Wow,
0: grande pezzo questo.
1: Sì.

0: Tra l'altro doveva uscire anche il nuovo album degli U2.
1: Non vedo l'ora.
0: Ah, ecco, sì.
1: E anche questa sicuramente non sarà una delusione, ovviamente, a chi piace, piace.
0: Ma comunque penso che gli U2 piacciono a tutti, dai. Insomma,
1: sì.
0: Un album che risale al 91, e la canzone Mysterious Ways, grande pezzo per gli U2.
1: E qui adesso?
0: Qui adesso.
1: Gli Ultravox. 1984, Rape the Wild Wind.
0: Anche questo un grande pezzo della storia.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Beh, volevo salutare anche degli amici che ci stanno ascoltando dal bar centrale di Arre.
1: Bene, li salutiamo li con salutiamo, molto piacere. Ciao ragazzi, e fate una buona serata ascoltandoci, mi raccomando. Non
0: soprattutto non bevete tanto,
1: è una parola.
0: Anche perché mercoledì
1: vorrei,
0: sera.
1: Vorrei vedere se fossimo là anche noi. Acqua? Ma vabbè. Beh, o Coca-Cola.
0: Si può bere

0: o si può bere Coca-Cola o si può bere la Fanta. Beviamo quello che vogliamo. Bene, quindi un saluto anche al bar centrale di Arre che ci stanno ascoltando.
1: Ciao, ciao di nuovo, ascoltate ragazzi. Free Radio. Grazie, sì, che ci ascoltate.
0: Questi erano Human League dall'album Don't You Want Me del 1981, quindi canzoni bellissime di quel periodo con Love Action, I Believe.
1: Wow, adesso ci sono i The Power Station, questo è del 1985 questo brano e il titolo Some Like It Hot.
0: Anche questa
1: la parola
0: pompa,
1: hot,
0: ragazzi, ma pompa?
1: Sì.
0: Pompa pompa?
1: Direi proprio di sì. Dai, vai, vai, andiamo.
0: Andiamo, amici.

0: Una serata piena di vigore.
1: Ma lo sapevo io, te l'ho appena detto, lo sapevo io.
0: Lo sapevi? Serata piena di vigore.
1: Sì.
0: Vigoranza, come si può dire.
1: Stasera ci va così.
0: Esatto, stasera ci va così. È una bella canzone questa dei The Power Station.
1: Stupenda, sì.
0: Some Like It Hot. Canzone che risale al 1985, canzone che abbiamo presentato questa sera, in questo mercoledì sera, di musica ritrovata.

0: Questo è un brano del 1985.
1: Quindi restiamo in tema.
0: Certo. E il titolo è How Will I Know. Che dire? Parla da sola?
1: Sì.
0: Canta da sola?
1: Canta da sola, sì. Whitney Houston, grande personaggio della storia della musica.

0: Ma dai che ho acceso il condizionatore.
1: No, ma tu mi vuoi far ibernare. Ci sono i pinguini qua. Senti, ho già il naso tappato.
0: Ma dai, ma
1: e non
0: dai.
1: Dire come sono messa in questo momento.
0: Non lo dico perché altrimenti poi si mettono a ridere tutti. Quindi non lo dico.
1: Evitiamo. Guarda per te cosa sto facendo.
0: Sì. Ma dai. Questi li conosci?
1: Loro sono...
0: I Wings.
1: Ma pensavo le Wings.
0: No, la voce è quella di Paul
1: è
0: McCartney.
1: Un'offesa. Sì, sì.
0: È un gruppo che ha...
1: Tonight.
0: Esatto, che ha composto, che ha formato negli anni '80 con praticamente altri
1: musicisti,
0: esatto. Ma già tra l'altro Paul McCartney è uscito con il nuovo album, il nuovo disco, assieme a Ringo Starr.
1: Wow, non l'ho ancora, dobbiamo ascoltarlo allora.
0: Lo ascoltiamo
1: prossimamente.
0: Lo ascoltiamo sabato mattina.
1: Benissimo.
0: E intanto
1: la Leonessa
0: Tina Turner.

0: Ma ne vogliamo parlare di questa super leonessa grintosissima, fantasmagorica, deve essere,
1: ne parliamo?
0: Sì, deve essere bassissima, ma è enorme per la sua grinta, bravura, la voce straordinaria che ha questa donna, Tina Turner, il brano One of the Living. Beh, ormai anche per lei gli anni sono passati, passano, e quindi insomma è sempre una... Una meraviglia, dai, non mi veniva una parola più bella per dire di lei. Vabbè, mi sono un po' dilungata, sarà che ho una preferenza per lei.
2: Sicuramente hai una preferenza per Tina Turner, che è stata una delle grandi della musica internazionale, no?
0: Ma sicuramente anche qualcuno che ti sta ascoltando adesso, che mi raccontavi prima di dove sei stato oggi tu. Raccontalo, sentire
2: oggi,
0: a tutti.
2: Praticamente oggi sono andato a Bassano, dove Bassano del Grappa.
0: Dove, una bella città,
2: sì, esatto. Tra l'altro non è proprio Bassano, ma è San Zenone, dove ci sono tutti i colleghi che lavorano là, della mia azienda, mia azienda. E allora ho detto che questa sera devono ascoltare Free Radio. Allora gli ho fatto scaricare l'app.
0: Perfetto, grande Paolo.
2: E ho detto a tutti quanti: questa sera dovete ascoltare. Allora, questa sera ascoltare, quindi stanno ascoltando Free Radio, perché mi hanno mandato un messaggio sul telefono, sul mio cellulare.
0: Infatti, te li stanno mandando privatamente. Esatto, sono un po' timidi, esatto, per mandarli nell'app.
2: Sono un po' timidi, esatto. Ma comunque stanno ascoltando, e quindi li saluto tutti quanti, quelli che ascoltano, e magari possono ascoltare anche al sabato mattina, perché no? Perché
0: certo,
2: sabato mattina
0: ci sei
2: mattina
0: ancora tu?
2: Esatto,
0: sì.
2: Mattinatissima, Top DJ, che tra l'altro loro lavorano, quindi sicuramente possono,
0: ti ascolteranno, possono
2: usare
0: con molto piacere
2: il PC,
0: esatto, che già si racconta anche questo, no?
2: Esatto.
0: Lo spieghiamo,
2: e quindi salutiamo tutti.
0: Bene,
2: e adesso
0: ciao anche da parte
2: musica
0: di Vale.
2: Ok, e adesso
0: The Police è qua, cioè, ma è uno più dell'altro, una più dell'altra, sì, balliamo con le braccia aperte, sì,
2: si salta,
0: Walking on the Moon, sì, andiamo.

0: Beh, sicuramente non potevano mancare nella serata.
1: Tears for Fears.
0: Con la canzone Break It Down Again, una canzone che risale al 1983 dall'album
1: 93,
0: Elemental.
1: Elemental. Elemental.
0: Elementare, Watson. Elemental. Elementare, Watson.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Mi è uscita proprio una risata
0: allegrissima.
1: Sì.
0: Comunque volevo anche tra l'altro salutare il mio capo, che anche lui è da San Zenone, quindi mi sta ascoltando anche lui. Dopo domani mattina mi dice:
1: e perché non mi hai salutato?
0: Esatto, cosa,
1: ciao capo,
0: cosa hai fatto?
1: Ti saluta anche Vale. Ciao capo.
0: Esatto, esatto.
1: I The Blues Brothers, sì, sono proprio loro. Dai, Give Me Some Lovin', brano del 1980.
0: Dalla
1: e qui
0: sonora.
1: Abbiamo un bellissimo poster originalissimo qui in studio. The Blues Brothers.

0: Ma chi non la conosce questa canzone?
1: Cioè
0: sono canzoni che ritrovate.
1: Che meraviglia, dai, diciamolo. Sì.
0: Solo su Free Radio si ascoltano queste canzoni.
1: Sì. Solo su Free Radio.
0: Sì.
1: Free Radio con Selve.
0: Free Radio con Selve.
1: Specifichiamo.
0: 1984, The Cars, Heartbeat City. Grande pezzo sicuramente. E qui su Free Radio quando sono le 10.
1: Sono già le 10.
0: 22. E adesso?
1: I The Clash. Questo è un pezzo del 1979. Il titolo è London Calling. Bene.
0: Bala.
1: Anche loro tanta roba, eh?
0: Eh sì, rock al 100%.
1: Proprio vero rock.
0: Non è proprio un vero rock.
1: No.
0: Però è un rock.
1: Allora,

0: Quelli sono un po' così così, un po' pazzi, no?
1: Sì, sono pazzi, ma sei un pazzo anche tu, nel senso buono che hai inserito questo brano spettacolare.
0: Sì. Si chiamano The B-52, è una canzone che risale al 1980.
1: Il titolo è anche particolare, Private IDAO.
0: Come si intitola? Private IDAO.
1: IDAO.
0: E adesso?
1: Sì, T-Rex, Get It On, il... fa parte dell'LP di Electric Warrior del 1971, qui passiamo agli anni 70.

0: Paolo, ma chi non ha ballato in discoteca? Loro, cioè le The Bangles, sì, con...
1: Poi c'è l'altro, c'è anche Many Monday, no?
0: Sì.
1: La musica, naturalmente, canzone che è molto... In Egyptian.
0: Walk Like an Egyptian, sì.
1: Eccola qua, eccola qua.
0: Walk Like an Egyptian.
1: Chiamano Bangles.
0: Era sparito.
1: Era sparito.
0: È ritrovato,
1: perché...
0: in musica ritrovata.
1: Esatto, l'ho ritrovata. No, volevo ricordare che diversamente fuori strada, ad Agna, piazzale Cadute di Nasseria e cortile della scuola primaria De Amici. Domenica 31 maggio 2026, quindi diversamente fuori strada, tutti i mezzi più belli che naturalmente ci sono in quella
0: giornata. Basta non andare a piedi.
1: Esatto. Vi ricordo che alle 8.30 ritrovo e colazione, poi alle 10 partenza per la scuderia e alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo tutti insieme. Quindi ricordate, diversamente fuori strada ad Agna.
0: Una bella iniziativa.
1: Domenica 31 maggio 2026. Bene, adesso ancora musica.
0: Sì, abbiamo Steve Miller Band con The Joker, è del 1973.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Sarah. Però è scritto Sara.
1: Sara.
0: Sarà dedicato a Sara?
1: Ma chi lo sa?
0: Di Sara ce ne sono tante.
1: Ma diciamo così che io conosco una canzone Sara, che tra l'altro è la canzone di Antonello Vendetti. No, dopo
0: sì, bella.
1: Di altre non conosco altre Sare. Quindi io dico che sia Sara.
0: Sera.
1: Dei Starship del 1985, ma adesso ascoltiamoci questo.
2: Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Scarica le nostre app sempre aggiornate e soprattutto il nostro numero di cellulare di WhatsApp, che è il
0: 378-0655-630. Qui potete scrivere quello che volete, più o meno.
1: Esatto. E adesso? E
0: ci sono gli Spandau Ballet, anche loro un grandissimo gruppo. A Handful of Dust, 1989.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Dance, bellissimo anche questo brano dei Roxette, dall'LP Look Sharp del 1988, che appunto mi dicevi che all'interno c'è
1: The Look, quindi una delle tante canzoni di quell'album, il loro primo album dal 1988, quindi con The Look e poi anche con Dangerous e poi anche con un'altra canzone molto molto bella che è un po' più soft, diciamo così, no? Ma adesso, amici,
0: Rockwell, Somebody's Watching Me, 1984, quindi siamo sempre negli anni 80 e anche qua non si scherza.
1: Non si scherza
0: per niente
1: con Rockwell.

0: È una classica canzone degli anni Ottanta che sicuramente avrete sentito, avete ballato nei revival in discoteca e sicuramente la ricordate. Era Watch Me, Rochwell, Somebody Watch Me, canzone molto molto bella. Ma adesso
1: state ascoltando Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Sì, lei Madonna Luise Veronica Ciccone, cantautrice, produttrice discografica e anche famosa attrice statunitense, e secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all'attivo oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. Insieme a Whitney Houston, che prima abbiamo anche ascoltato, è la cantante con più dischi venduti negli anni 80.

0: La bella e la brava Madonna con la canzone Papa Don't Preach dall'album
1: Lei, grandissima
0: True
1: artista.
0: Blue del 1986, quindi ha detto tutto, diciamo, di Madonna prima. E
1: beh,
0: quindi...
1: sì, ho detto, diciamo, una piccola parte, perché
0: sì,
1: lei,
0: beh, insomma,
1: di tutto e di più,
0: quello più,
1: sì,
0: più
1: secondo
0: importante.
1: Me più importante, che esatto. riguarda appunto esatto, la che... parte della, proprio della musica.
0: Esatto, esatto, e quindi bene così.
1: Level 42, bellissimo. Something About You, questo è del 1985, questo brano.
0: Level 42, che tra l'altro non solo questa hanno fatto di grande successo, ma We Are Family, tante altre, Lessons in Love, ma questa la più bella.

0: tante canzoni sicuramente dei Level 42, magari Lesson in Love, come questa Something About You, e poi ce ne sono altri adesso non ricordo più, perché sai quante canzoni ho in mente,
1: proprio avere una memoria più che di ferro
0: esagerata
1: esagerata, sì.
0: E quindi pensate un po', canzone che risale all'85 e quindi è stato un grande successo in quel periodo, molto ballata anche in discoteca, perché io la facevo ballare in discoteca.
1: Oh, e adesso gruppo italiano, Banco del Mutuo Soccorso.
0: Non è che sia il banco del...
1: No, proprio loro, Banco del Mutuo Soccorso, dall'EP Banco, 1975, e il brano è Moby Dick.
0: Moby Dick, quindi dedicato a...
1: Moby Dick.
0: Moby Dick.

0: Ma sicuramente i nostri ascoltatori li ricorderanno con la canzone Paolo Paolo Pass. Sicuramente
1: che mi hai canticchiato nel frattempo che andava Moby Dick.
0: Esatto, è sicuramente una delle canzoni più belle, diciamo.
1: Ma anche questa è molto bella, sì.
0: Più ha fatto più successo Paolo Paolo Pass. E quindi questa è un po' però bella perché risale al 1985, pensa un po'.
1: Pensa un po'.
0: Banco del Mutuo Soccorso con una canzone Moby Dick. Moby Dick cos'è? È un delfino. Un delfino.
1: È una balena.
0: Balena. Ah sì, balena.
1: Una balena. Almeno mi sembra. Sì, una balena.
0: Una balena, esatto. Quindi
1: una bella balena.
0: Una balena. E adesso amici, ascoltiamo questo.
2: Free Radio, sempre

0: italiano, certo, sì, Eugenio Finardi, Musica Ribelle, 1976, quindi anche qua siamo un po' indietro negli anni.
1: Anche questa sera abbiamo fatto Musica Ribelle.
0: Sì, sì.

0: Ebbene sì, dopo la musica ribelle già. È arrivato il momento di salutarci.
1: Il saluto ribelle.
0: Sì, esatto.
1: Siamo arrivati ai saluti.
0: Sì,
1: e grazie per essere stati con noi sempre. Ringraziamo sempre perché insomma sicuramente siete stati in parecchi e parecchie.
0: Esatto, sì. Tutti gli amici.
1: E a noi
0: che
1: fa solo che piacere.
0: Esatto.
1: Certamente. E quindi vi auguriamo
0: una buona serata.
1: Una buona serata.
0: Una buona notte, no? Perché ormai sì. Sono le 11.
1: Sì, è quasi ora di andare a nanna.
0: Esatto.
1: E noi ci vediamo e ci sentiamo soprattutto.
0: Noi due ci vediamo, sì, mentre noi ci sentiamo.
1: Noi virtuali, esatto. Ecco, ci sentiamo mercoledì
0: prossimo.
1: Della prossima settimana, dopo il weekend lungo, perché ha la fortuna,
0: esatto,
1: di fare il ponte del 2 giugno.
0: Esatto, bravissima. Quindi notte a tutti, risentirci a
1: buonanotte.
0: Mercoledì prossimo. E soprattutto sabato mattina con Mattinatissima Top DJ. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti e fate sogni belli!
0: Notte!

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi ripresa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.